fiore, fiore, o quanto pare sì, una rodie. Besando en la arena, la imagen bella.